Adicias a tutti e con piacere di terminare questa emissione a voi ambi dei compositori e dei mestri che noi incanto un cado copa a tal sono invitati Brahms, Tchaikovsky, Gounod, Beethoven, Chopin e Mozart. Resche de puli di mondo dunque se per terminare tutto a co anam cap als Estats Units per la usi una e pla conegut tier di un operetto che si dis No No Nanette, operetto composato in 1925 bacchi lo pla famus T for Two.

fortuti là de nonon anette no petto americano. Per sigue Johannes Brahms, nascuto 7 mai en 1833 a Hamburgo in Alemania duncos, e che moriget lu 3 de abril en 1897 a Vieno en Austria. Compositor, pianista e director d'orchestra, Johannes Brahms d'amoro come l'un de los plus grandes musiciens de la periodo romantico. Ausisen de Brahms lu 13e movimento poco allegretto della Sinfonia numero 3 en fa maggiore, de Brahms.

0: che sei solo un babbo.
1: Radio Citanio.
2: Che si presso la vola qui, che si presso la vola là, che si presso la vola.
1: L'émotion del país. Radio Citanio, 89.4, 98.3, 99.5, 106.1.

c'è scuola laico, alla fond del bacia set, giorni e nuit, mesiro il lutem, mai e turno alla montagna, laico se sculo, laico se sculo,

0: et pisse dans les violons du jazz.
1: Mais perché, perché, ma basta di dalle scuole.
2: Radio Citane.
3: Perché, ma
2: l'émotion del pays.

mariage son sodiero per comenzo un codemai lo levito lo petaciù onder più gai

0: Radio Occitanie, l'émotion du pays.
1: L'émotion du pays.
2: Es il latte al vero che è la libertà, l'amor che ti spero, guardo la verità, calsegre l'uriero, lucros del balat, canno la miseria, can fluris lublat, es il latte al vero che

0: ben, aussi une émission à Dichat, à Castecop, d'un pays où l'avait à Bélou, Seigne Renard Capdevielle, qui vit dans une commune au Pichounette, mais plat gradivo, à l'épée del Pibeste, qui est à 1349 maître de Nantou, et où des centaines de personnes en Pucha per la nouvelle du 1026. Merci Renard de nous accueillir dans votre hostal et de nous présenter à quel village autre qui fait partie d'une réserve naturelle au Crézy.
1: Non, bon, on a dit chats à toutes. Et nous, c'est Biladiot qui s'appelle Ausus, Ausus, qui disait Van Dauteskops. Et à Peda, qui est dessus des Biladiers, qui a eu une réserve naturelle, qui est volontaire à début et qui a été régional. Ni pas comme un parc national qui est loin d'ici, qui. Qui est stata creata per smaires, per la popolazione, da salvare chi poteva essere salvato.
0: Riserva naturale, a che vuol dire che c'è anche dei bestie selvagge?
1: Oh, che ha, bon, che ha tutto, che ha, che si chiama Isars, che viene, che ha anche mouflons, en français, je ne sais pas ce qu'ils se disent en occitan, et bon, qui a stabé cabirolas, qui a, et plus, qui a sus toutes plantas qui nous arrêtent en passe en d'autres locs. Plantas qui méditerranéennes, c'est certain, et endémiques, c'est d'autres.
0: Et nous, tout à fin du monde, est un camis qui est plein connégut pour nous caminer, parce que. Io sono passato il fin del mondo per Nadal qui.
1: Oh, che il Camille che io sendè, soprattutto perché il Camille che era conosciuto, e più bello che è stata la montagna che è stata esplorata, che è stata teleferica in anni 36, 1936, tocca a 1960, che è stata teleferica, e tutte le pellegrine di Lourdes che vivevano. È bella montagna, però comunque le spugne più belle che ho visto magnifica, che può essere su la montagna, che può essere bella di camera plana. Io che sono andato in cop a Nadal, giusto a Nadal, e che aveva l'aere clà, e che ibis che può essere tocca a me, che tocca a Bayona, e che può essere stare era de la centrale de Golfech. Io che visa che ero, mi schierare, prima che l'aere, che sistema, mi passa tutto il sistema blu, su clà, bon, che è tanto.
0: Eccezionale. E allora chi si è pas fuggito in bestiate per l'us ursas, e per la regione, per l'us loups, come in chiaro à l'abri de quelles bestes qui sont de retour.
1: Alors la bête est d'ours qui n'a pas habité l'ours qui s'appelait Franska, qui avait un boutat qui en années avant les années 2000 l'ours slovène et qui n'était pas blica bon qui vivait à Mignia en as pouvait en s'en sabille enfin qui a habité eras des problèmes qui mignava il qui eu amic qui aveva oias, che ne aveva eu trentena d'oias, e l'urs che ne aveva un mignato e dezenat. Che visa che visa che aveva, che era insieme a aveva, che visa plurata delle sue oias che erano completamente bon, blassate, enfin, che erano morte e d'altre bibbie sono completamente blassate. E après, dunque, a questa ursa che aveva un comportamento speciale. Ora non c'è troppo di problemi, assi, su la nostra riserva. Après, su le cava estan, le cava della frontiera spagnola, c'è qualche problema, davvero, le soie. E après, ora abbiamo i loops, era l'anno passato che ne aveva eu, e gli abitanti del villaggio che mi hanno detto che ne aveva visto giusto, dessus del villaggio. Io che io bordo per assi dessus, e che capisce il loop, assi. Après, io, il loop, che mi dice che se può mingiare sangliese non si ripassa troppo, ma sempre che è horde sangliese, che tutti i spras che sono tornati, ritornati, che io catastrofe sangliese. Dunque se può regolare, che potrebbe sta là, mi sa che non si passa.
0: 10.000 singlar fuggenti a. Quand tu as une phrase en 2020 aussi, pour dire la quantité d'aquel dessous sauvage, c'est. Et alors, la casse d'une réserve naturelle et les cobuages sont permis, contrairement au parc national.
1: Oh, qui sont autorisés. Hein. Et la réserve, qui est une réserve régionale, et qui a eu un règlement, qui est stata fondée par les guides, par les maires, par la population, et qui a eu un règlement qui tolère, enfin, qui se dit, enfin, qui tolère les écobuels, les escladas, ainsi nous disons pas les écobuels, les escladas, qui s'aillaient, que hier, les maires de mes villages, et qui s'aillaient, qui organisaient les escladas dans les villages de Custat, qui era réglementée, mais qui organisaient, à Kero, et la réserve, il n'y a pas eu de problème, c'est à Kero qui organisait.
0: Mais à quel du sclage sont discutés quand même. On a une évolution de la réaction du monde qui en sous-cat. Est-ce que le sclage est véritablement, d'après toi, utile?
1: D'après vous, elle est heureusement qu'il y ait un sclage dans ses scopes. Oui, nous n'y avons pas que tout le monde quand bon, et plus qu'il y a des salades sociales et plus exportables, dès qu'il y a une sclade en montagne, toutes les pompiers qui sont prévécutes, et les paysages, les aouillers et la population quand bon de faire une sclade. Mais d'après vous, quelque chose qui est indispensable en nostre tapu de dia, en nostre sbilaglie, premo che se è sequera, se l'estiu avem io corta sequera, che i segu, che en nostre sbilaglie, che van sta, che van i passache, premo che era vegetació che ha in la montagna, che ha pussat, che ha cresciut, e ara, avant, es escobuage, eras escladas che saievan tu des usans, dunque qui aveva le spise, le segots che brûlavano regolarmente, ora avevano brûlato, dunque tutto che è sciuto, che ha segots che hanno 10 metri, e quando ha cremato da che roba, quando ha brûlato, che va a continuare, se è l'indice se quiere, e si ha ben, che rischia di stare come le bosse custate, le bosse che va arrivata bene a Spireneo.
0: È la tocca del sclage e proteggere le abitazioni.
1: La du sclage che era, che diciamo tutto il tempo, è du sclage che è e diverso. La protegia e zensandis infenera il brulaggio de destiu che era controllato che sono era controllato che sono un pièce che sono prevencus che ha tutto il mondo che deve stare prevencus che ha zone che sono definite eccetera e dunque pensi che da io che non sei messo dunque che ha era di rischio après Eliber, qui est passé à Uwek, qui brûle et la Segots, les Aramits, mais nous ne pas tout cas les arbres. Les arbres qui sont cassés, mais ara, comment la végétation et Segots qui ont cresci de 2-3 mètres, et les arbres qui vont rester tout cas, tu sais. Che il sistema dell'agropastoralismo che completamente entrende le caglie e non capace di sciacquare che no, che ho conscienza di tutto il mondo, sia che ha scommissioni di cobuaggi che sono in abat, che ne ha che continuano, sì, sui nostri villaggi ne ha mesare che io che passo che mi inquieti.
0: Era che le cobuaggi non avevano intendito l'opinione di vista. Et Renat Capdevielle, et nous autres, on continue la musique d'Inga Dichatz.

29 Queen tira da quel disco Marabius che se ne spepisa due di un disco in zone e che se dice ben un night at the opera continuando in los amour de Queen busba o bella west panta l'autre che se ne escuta Freddie Mercury che l'escriget e la dédicate à Mary Austin che ro la sua grande amiga et tabe la sua calignaria la sua nobiote o lo mondo sabun che Freddie Mercury gli agrada più mai l'uso mes ma bun non gli agrada più un tabe la scena e nota domani che Mary Austin gli agrada più forza per prova che il tros è scritto al piano tornata dubata la chitarra acustica 12 corde per Brian May e che dinza che la versione Brian May giugo de harpa è tutto è di l'utile che è Love of My Life.

ed è Napoleon, nu vale un pana peiro, de ma vieio mesum, la mesum è

Lo prelude in mi minore di Frédéric Chopin. Va chiaro lo pla famous adagio di Samuel Barber, un momento pla pulito. Va chi?

lo plat famoso adagio de Samuel Barber. Per siegre bachi Anton Vorjak e uno vals plat con inguido, avvisendo un movimento scherzo vivace tirato della sinfonia numero 7, è scritto en re minu del Vorjak, dunque bailato per London Symphony Orchestra.

Anton Dvorak e la Sinfonia numero 7 in re minu, Movement Scherzo Vivace. Bacchiaro lo più grande tutti, si può dire, Bacchi Mozart. A me un obra scritto pas platens avant che lo mestre austriano morisse. Va di parlare del Requiem, d'un tanto nausi, lo Requiem Eternam.

medaio, se mi raia in affiaiero, curing e chiden e risenta la battaio, lauro per Dio della ciurmo d'un brepaio, idio su lei.